0: Parlamento Hall de Cop. E non di solo, di accordeone.
1: Ah, quella brava donna, va bene, no?
0: Sì.
1: Molto bene.
0: Mar contentag, e ne beni kerk populair. Da magas va mai di TV, ma di film, e di mensen di come van di eind en ver. Maar Rick, ik blijf Giuseppe, altijd dezelfde, ik verander geen enkele ding, alleen dan.